0: Taxi. Black Italian. Italian.
1: Come stai lo sombra domingari?
2: Come stai lo sombra domingari?
1: Feel like a bump?